@2300. Bisa juga langsung di sosial media kita di Facebook, X, Twitter, di Instagram, di TikTok juga bisa @RRIPro2Denpasar. So, jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM bareng sama Tia with the song Stateside.